0: Infeliz madrugada, hacemos karaoke. Hacemos karaoke. Por su guía, la más cordobesa.
1: Oh, canzone, per te, María Fernanda Morfino. Senti un po'. Si dice così. Sai, penso che non sia stato inutile stare insieme a te. Alla feliz

Ci provo, stai sicura? Può darsi già mi senta troppo solo, perché conosco quel sorriso di chi ha già deciso, quel sorriso che una volta

0: ogni uomo c'è un'altra come te.
1: E qualche nome ho tu.
0: E è il posto mio, quindi tu troverai qualcun altro uguale a me, non credo io.